0: Stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.
2: Andrea, anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine
3: inizia sempre con un